0: Uli.
1: Così?
0: Come mate? Della quarantena? Bargami il signor. No, tocca il bottone, ombre, non mi tocca il bottone mai.
2: Vai, tagliate, oio.
3: Pedro, te digo una cosa.

Ciao, buonanotte. Come stai? Grazie per esserti unito a me nelle notti più romantiche alla radio. Noti d'angelo. Dal lunedì al venerdì, dalle 22 all'una del mattino. Luna Catena Internazionale. Sempre al tuo fianco. Le notti d'angelo, la tua migliore compagnia.